la più sedore, je ne tresso che fore, je ne tressi tavore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacchetto, je la tu la ti la